0: una.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

0: sisteme di l'estate a stimazione sarebbe ancu incalata par rapport a anu, ancu se qualche settore se ne sortenu be, fem un giro con voi, Patrick Rossi.
1: Secondo il direttore regionale di Banca di Francia, se l'usivaggio u paragone cu u 2025, un ci deverebbe essere scambiamento maggiore, anche buru se non si vince tanto di più. Per i professionali di turismo, anche in Francia facevale un bilancio né bianco né nero, se lo si guarda da vicino, in dell'osteria e riservazione soggiunte in co un poco di ritardo, ma a un manda e curetta. Per i ristoranti che lavorano in quell'osteria e in un camping, un risultato è piuttosto buono. Infine, per la pigionatore di vetture è cresciuta l'attività, anche buru se omu è stato costretto di galla i prezzi per adattarsi al settore. E se tutte le attività in giro al turismo si ne esorte, beh, si dicerà che è completamente sfarento o constato per ciò che tocca a costruzione, un settore confronto a situazione più seria da voi un bel ubezzo. In conclusione dice a Banca di Francia che sta stagione 2025 una buonissima, i risultati ottenuti sono meno importanti che l'anno scorso che un'era di già un'annata di referenza.
0: Ne nessun radempo in turisti si ne vanno poco a poco, allora che la Savigina rientrata, c'è dunque stata sai attività in delle aeroporti e porti l'isola sa domenicata 26 rotazioni par un detto in un porto di Bastia 23.000 passaggeri in campo di loro da usolato i commercianti sperano a che la stagione si stendesi.
2: Parliamo a di politica.
0: Dopo tre mesi di discussioni con il campo sociale e democratico, Raffaele Glucksmann ha ufficializzato e senza sorpresa la sua candidatura alla elezione presidenziale e esso il candidato così ha detto Gabi Maccia di Place Publique in un ideale di TF1 Riser Raffaele Glucksmann che tocca sora i 10% dell'istanzione di voto ha detto che la sua candidatura passerà in una primaria con il partito socialista e da usolato Emmanuel Macron va già rientrata al presidente della Repubblica convoca stamattina un consiglio di ministri a 10 ore dopo un'estate stampata da Isolione l'incendio di Tamante prime tensione in giro al budget con un contrasto che si annuncia compiegato con la presidenziale in mira c'è l'ultima rientrata in Europa Emmanuel Macron con una amica presentarsi d'aprile 2027
2: uvo guapitia due ride dopo mezz'ora in casa Maccioli
0: e uvo che sarebbe stato gaggiunata da Zaeta verso il capo di Candela in Iolo a sezione comando di Spingivo che i forestieri sapeur sono stati mobilizzati sopra luogo con due elicotteri bombardieri, il fuoco è in via di curato e in ciò che tocca a quel fuoco d'Erbagioli in centro Gorsica è stata maestrata ma ferma sotto sorveglianza. Infine, il fuoco di tallone e lo spinto. Fate caso in Osuluni, il rischio di incendio è sempre alto. Una grande maggiorità di massicci sono in arancio e consigliato di micingaggiarsi in foresta a parte di donde c'ore.
2: A memoria d'Aleria, sempre così viva.
0: 51 anni dopo l'occupazione della cantina de Peil, qualche giovane si rammentano di questa tappa fondatrice di un nazionalismo ugincu, all'indomani di 50 anni e commemorazioni sono state più strette su sabato, ma mica i meno importante per San Piero Marri, membro di la socio all'Iria 75.
3: Donc, siamo tutti gli idee di Urudione, siamo cresciuti in questa ambiguità e donc, di la naturale, infine, di può appena metà in avanti questa storia qui e soprattutto di qua rimette sotto il lume un luogo che infine è stato quasi sguassato di un paesaggio, donc c'era veramente questa volontà di accordare appena di più valore a un livello di suo sito e appena di più lume a un livello di un discorso di tutta questa storia qui, anche andando al di là di la giornata di 22 d'agosto, perché quando noi parliamo dell'Iria, infine, c'è veramente andare al di là e parlare di un contesto generale e soprattutto di spiegare come non siamo giunti all'Iria.
0: E infine compiamo qua bucciata Bastia dopo due giorni di competizione l'internazionale Piero Lamperti si compie a Riser i tre giocatori Lacroix, Jaquel e Cortés hanno vinto 13-8 tu da ula tu dieve, mine due campione di un mondo, Anna Maillard e Aurélie Blaques Ruiz, hanno vinto 13 a 11 contro una doppietta isolana, Laura Dervaux e Marie-Antoinette Battaglini.
2: A ring radiabi Alexia, a dopo.
0: A dopo, parliamo di Udempo.
2: Ie con piede e un calanumica oggi è d'imperador e Ugaldo piccia l'insieme di l'isola.
4: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia, obome e lui gorsiga, saborio tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in l'isola. Gioia, succhio burro e basta.
2: A gorsiga zana è toccata da se capitane, stuluni d'orna, cismonte pumonte in vigilanza gialla per su leoni oggi franche mui 30 gradi in pareti loghi temperature che so sobra a mezzana bel udampo senza vento né nulli bigina umar e dopo a smarida di sto velo stamane e poi un risigo di temporale stasera e stanotte in cismonto soprattutto come bufolade forte previste sotto la quade.
5: RCFM. Actu local, musique et bonne humeur.
2: Au groupe Walco, Diana.

0: mi programme, mi a parte si di sto luni, a zabed e ma sempre una parola di nostri sidelucci, a un microfono di Marie-Elisabeth Ferrandini, chi ne pensano Pierre-Baptiste e Antonio Maria di Lourdes, ci non demo con elli oggi in omessa e rusio.
1: Salude, stamma un piccola lezioc, o Pierre-Baptiste e Antonio Maria, chi fa geno Lourdes in famiglia. E una tramandera d'estade qui s'y va, j'ai une douée, Pierre-Baptiste?
2: Une baise.
1: Coucou, allez.
2: Son de Patrick. Et maman. Une nommée, ça est une rouge. Une des mamans sans dad à Tchirkap, l'oe. Une des oublinadjou. Et d'aube, perfa ou biscotte, j'ai une rouge.
1: Et awa, on paraît moulard, t'es dit bien taille poumade.
3: Sous la femme où tout voune. Sous la mec zou. Sous la. Un pied ou de fond d'aqua. Et debout, sommet ou bien tino. Standard, à faillegan, par les gars et poumade. Debout, souffle ou une chardine, par couille et poumade. Cousi baba, face à ça, ça pour une guerre.
1: Et comment y va, j'ai hasard, ça, ça est doux. Aïe, on a zozo là.
3: Tu les fais, couche ou poumade, non, t'as ou vous. Il faut nous mettre une petite bosse, ou ça, l'eau.
1: Ma, tu as d'autres légumes et quelques surprises de l'ourto.
3: À l'oupiantano, il met l'anzane. Babou a mettre au fagioli. Ma, il voit qu'il là. Il y a le mondiaggio.
0: On a de quoi faire une bonne ratatouille d'été. Merci Marie-Elisabeth et merci à Antoine et Marie et Pierre-Baptiste. On parle à présent de l'eau. L'eau qui tombe du ciel ou des canadaires. Ou plutôt, je te dis, et capraer, né au bol.
4: C'è corso vogu, c'è corso vogu. Mi piacerebbe raccontare questi versi di Antero Amorò che qua oggi è l'arte di veri, ma volerebbe mica va più e va. O piuttosto sì, eh? Mi piacerebbe assai a vedere l'acqua, da un gelo, da un'acqua, questo paese arse secco, ma bon, più ida, non si ne vede per ora. E in più di che, contami la sento mica. Lascerà di piuttosto cantare i buli di genti, uso in un piderno, non te ganadere. I mezzi regalati ai spendivoghi, sciaccamanati come dottori e infermieri in tempi di Covid. E poi, come per un confinamento, ci ne scorderemo. Così è fatta a memoria cristiana. Ma per ora, teniamo ciò che gli diamo a noi le tube dell'età, non talarnesi da spendivoghi. E se, senza aspettare i ganadere, poteriamo creare la nostra compagnia di gabradere. Bande di gabre gorse da pulisce i deregni in giro ai paesi, con pastori bagati dai collettività come dei nostri amici portoghesi. Bombarderiamo allora gorsi gazana con questi animali nostrali, questa comunità di vestino che si mangerebbero mati, piante e verdure di tutte queste terre tralasciate e abbandonate. E vi dite queste zighinette, paragaude da ugelo gnolo, cabigosso e balagna, bestude da spendivogo, fendo pimponu, un rimore di gamio rossi ma a lingua gossa. Qui, a tempo, demo una conclusione magnifica a un problema di pastoralismo e a tempo a quello di apprevenzione contro il vogo. E così scriveríamo la nostra canzone a noi. Allez, au boule!
0: Paul Turchi Duriani a un nostro microfono ogni mano.

0: Les Beatles annoncent à Brégoin de Samora à 7h30.
1: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ici et tous les réseaux.
2: La toile
3: ici
2: d'Aïs.
3: Matin,
1: Isabelle Donignat.
0: La toile d'Aïs, la noche presentada da Alexandre Antonini. Buongiorno.
4: Buongiorno Isabelle e buongiorno a tutti.
0: Oggi racconto Bastia, ciucciutato in un nero e risera.
4: E colpa una banda di corrente verso 10h30, dopo un fungo in un trasformador in un sito EDF di Furiani. Pareci 7 ore sono stati docchi da Sabana ad una quarantina di minuti. Furiani, Lubino, Ancusina e Uile e Petrabugno, l'elettricità è bultata dopo un'oretta e ora tutto viaggia bene.
0: Andiamo ora in mare.
4: Razza, delfini, balenotti, anqui, gagnati. L'osservazione degli animali sono numerosi quest'estate, come i ritratti, i filmati nelle reti sociali. Un anno eccezionale, secondo sta reso, a stazione di ricerche sottomarine. Osservazioni numerose e varie, ma come spiega Mathieu Burini che gli animali giungono così numerosi?
5: Di una risposta al clima, a meteo e ai risorse alimentari e marine.

0: Ne divati extinguere no estado violento o ento durante una bella stonda, conseguenze una gulona d'acqua assai sciacquitata, l'acqua in superficie abbiano un vento e quelle isotto rigollano, in cunele tutti i nutrimenti per un fitoplancton perte vegetale, poi uso plancton gli animali, e dunque ubuntelo e l'organizzazione alimentare marina, per la sicura roba in più baleati di più animali, ste stade o ento era sempre qui, mantenendo sta dinamica, da balma da udono l'osservazione sono numerose, anche ciò che tocca il secondo più grande animale del mondo, a valena comune.
1: E per parlare più a lungo, a responsabile di ricerche di studi a sta reso, Lovina Fulbrag sarà nostra strimbidata, risponderà e domande di Giulia Bofis, autore meno un quarto. E poi lui vuole portare un messaggio dante all'urgenza e brode di un Mediterraneo, l'anziano dadore olimpico Gilles Rondi e i mare da poi a rimane e per tutto i galvi per raggiungere Nizza, nudendo a percorso a 30% di questo percorso, malgrado condizioni difficili, sa domenica, un nudador continua già sua strada, l'iverma 136 km.
2: O primo bilancio di stagione turistica.
1: Allora, caos, tu ne anche un più a Banca Ivrancia parla di una stagione che si piazza sotto quella di 2025. Anche se l'ustaria si ne esorte, non piuttosto bene, così riservazioni tardive, mi chi so curette, i ristoranti elli sono stati colpiti dai sulioni, il settore di costruzione elli è confronta a una situazione più pessima, i risultati sono più bassi che quelli d'anno scorso, con era mica una nata di riferenza.
2: Giustizia, Jacques Moretti, il principale sospetto in dell'incendio di Gran Montana, a Zera di Capodanno.
1: È stato piazzato in prigione di modo provvisorio per violenza d'anta sua moglie Jessica, hanno imparato i nostri confratelli di France Info, è stato interpellato in una notte di Londra d'Aosto in casa Zoya in Svizzera. A sua moglie è stato ospedalizzata, ramintemo che i proprietari di un caffè Le Constellation facendo parte di 16 persone piazzate sotto investigazione per l'incendio, omicidio e lesione grave con negligenza dell'inchiesta nata su dramma che ha fatto 41 morti e 115 feriti. E notizie awa di Adona sparita in Bave la rimane, è stata ritrovata a Risera, indigheggia i gendarmi montagnoli, è stata donna di 52 anni, non ha più dato notizie da poi a sua partenza e poi eri dopo mezz'ora, una donna di 70 anni è stata salvata di allagamento in Cervioni, è stata ritrovata inconsciente in mare, in arresto respiratorio, è stata rianimata dai soccorsi, evacuata dopo verso l'ospedale Bastia con l'elicottero di sicurezza civile.
2: E commemorazione di l'evenimento d'Aliria.
1: Come dice che la prima vetra di un giornalismo moderno, l'indomani di 50 anni, commemorazione più stretta si sono tenute questa domenica, ma sempre così importante per San Piero Mari, su membro di l'associazione Aliria 75, ci parla dell'importanza di ramintarsi a storia.
3: Allora, ci vuole sapere che questo evento è assai importante nella nostra storia e storia il discorso in giro al mese d'agosto 75 le monteso tutta la nostra gioventù, è qualcosa veramente che ha marcato la generazione esame e che ha un impatto sempre oggi di giro in vita di tutti i giorni. C'è veramente una sorta di eredità di giro dall'Iria che è sempre vive oggi e anche se certo una nomica veramente coscienza di guerra di fattuale, oggi siamo tutti i cittadini dall'Iria in Corsica.
1: E infine fate caso allora che lo si avvicina a settembre, malgrado è rinfrescato in Santa Maria, face sempre ugaldo a Corsica in vigilanza gialla per i suleoni sin a mezzanotte al minimo. E fem un punto subito con voi, Isabella, non da meteo.
2: Ringraziabi e ugaldu la edetta piccia l'insieme di l'isola.
4: Toyota Monte Otto a vostro servizio da voi più di 25 anni, in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
2: Un calanumica oggi è d'imperador e chapitane su leoni a un programma stuluni d'orna in agursi gazana. Franchemo i 30 gradi in paretiloghi o cismonte sera toccato stasera e stanotte di no da bunfula de vorte sotto la quad e con un risigo di temporale oggi è bello d'ampo senza vento né nulli.
5: Ici RCFM.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: Ici. Chaque chaque jour, Fabrice, vous allez nous entraîner dans une petite histoire énigmatique quelque part en Corse, invitant nos auditeurs à retrouver un personnage, un lieu, un monument ou l'un des trésors de notre patrimoine. À vous donc de mener l'enquête, chers amis à l'écoute. Si vous avez la bonne réponse qui vous vient, appelez-nous 04 95 32 2222. Patricia Gambonne et vous accueille ce matin au standard et vous régale de votre tote bag dans lequel vous glisserez votre serviette de bain. Ici RCFM, Fabrice.
6: Alors écoutez bien, effectivement, chers auditeurs, écoutez bien, chaque mot compte dans cette histoire qui vous amène effectivement, vous allez le comprendre, à découvrir aujourd'hui, en l'occurrence, un lieu. Nous sommes en avril 1890.
2: Attends.
6: Vous faites les bruitages. Sur le port de Marseille, prêt à embarquer pour Bastia à bord du paquebot à vapeur.
2: Non, pas du tout.
6: À nos côtés, un passager de marque, Gustave Eiffel en personne. Il rejoint en Corse sa fille Valentine et son jeune époux Camille Piccioni, venu 3 mois après leur mariage, lui faire découvrir son fief natal. Pour célébrer les jeunes mariés, le village que nous recherchons aujourd'hui a vu les choses en grand, une fête populaire, un arc de triomphe végétal et même une tour Eiffel en feuillage. Alors, quel est ce lieu de Corse où Gustave Eiffel, en personne, au printemps de l'an 1890, est venu un temps séjourner?
2: Si vous le savez ou si vous voulez nous faire une proposition, vous décrochez sans plus tarder votre téléphone.

0: Nero Arizer, colpa una bana e courant e verson di Chore Mezu, dopa un fogo in un transformador renanta o sito DF di Furian, i pareci setor i sostati toki da Sapana ad una quarantina e minute, e Furian, i Lubino, anco sina e vile e Petrabugno, le tricita e bultata dopa un ureta e awa tutu ya jabe.
1: Sabidjina rientra da di zitambre, ma quel a di buli digi a principiado.
0: Ie cu la lizione presidenziale e mira proasi. Sinequa candidatura di Raphaël Glucksmann a risera in unisiale di TF1 dopo tre mesi di discussione cu i sociodemocrati loro di budato ha confermato senza sorpresa a sua presenza d'aprile 2027 ha confermato ino a sua intenzione di partecipare ad ottobre a primaria cu organizzata cu il partito Place Publique e il partito socialista intanto Raphaël Glucksmann ciò da aborta Jean-Luc Mélenchon Gabi Villa LFI e lui no candidato ha detto che famiglia da censura o governo mentre discussione di un budget 2027 e genes un contesto che Emmanuel Macron va a sua rientrata o presidente della Repubblica ad unisce a Degior e un consiglio di ministri dopo un'estate stampato dai Suleon e l'incendio di Tamanti Tokawa a prime tensione in giro o budget con un contrasto che si annuncia compiegato con la presidenziale c'è l'ultima rientrata d'altronde Emmanuel Macron con Puda Ria Mika presentasi d'april 2027.
1: Diremo lo tiverso umar e l'osservazione di s'animali sono numerosi quest'estate.
0: E razza, delfini, balenote, anco i gagnacci, l'osservazione di s'animali sono più che numerosi, un anno eccezionale, secondo Star Reso, a stagione di ricerche sottomarine, una presenza che si spiega per via di un clima e a risorse marine di più numerose e come c'è di più robo, ci sono di più animali, pa parlane riceviamo a responsabile di ricerche di studi a Star Reso, Lovina Fulbrage, erano strimbidata autore meno un quarto. Un messaggio di prudenza, il risico di incendio è sempre così alto, una grande maggiorità di massicci sono in arancio, è consigliato dunque di mica ingaggiarsi in foresta a parte di 12 ore.
1: A memoria d'Aleria, sempre così viva.
0: 51 anni dopo l'occupazione della cantina de Pale, qualche giovane si ramenta è stata tappa fondatrice di un nazionalismo ugincu, a un lindomane di 50 anni e commemorazioni sono state più strette su sabato un'amica di meno importante per San Piero Mari, membro di la socio Aleria 75.
2: Donc siamo tutti le idee di Urudion e siamo cresciuti in Stambiugui e donc di Ranadural infine di proa appena metta in davanti questa storia qui e soprattutto di proa rimetta sotto lui un luogo che infine è stato quasi sguassato di un paesaggio, donc c'era veramente questa volontà di accordare appena di più valore a un livello di suo sito e appena di più lume a un livello di un discorso di tutta questa storia qui, anche andando al di là di Aionata di 22 d'agosto, perché quando noi parliamo dell'Aleria, infine c'è la veramente andare al di là e parlare di un contesto generale e soprattutto di spiegare come non siamo giunti a Aleria.
0: Infine, a Bucciata Bastiaccia, dopo due giorni di competizione in piazza San Nicola, l'internazionale Piero Lamperti si è compiuto a risera. I tre giocatori, Lacroix, Jacquel e Cortés, hanno vinto 13 a 8 da un lato di femmine. E due campioni di un mondo, Anna Maillard e Aurélie Blaquès-Ruiz, hanno vinto 13 a 11 contro una doppietta isolana, Laura Dervaux e Marie-Antoinette Battaglini.
1: A ringrazia Biasa e Alex. Giornata assolanata, best luni.
3: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
1: Belle udem pour Saint-Savant, tout n'est nulli, Chapitane Souleonia, au programme sto luni d'orna, inagursi Gazana, Vigilanza Gialla, e poi franchemo i 30 gradi, in pareti loghi, sigobre ugelu studo bumediorno in montagna, e stasera in ugelu cismuntin, cu soprattutto la quad è sopreviste, cu raffighe assai vorte sotto i temporali.
4: Ici RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: 8h37. Il vous reste une vingtaine de minutes pour vous exprimer à nos micros. Le forum, c'est reparti pour une deuxième partie. Un forum proposé par Camille Parsi, Alexandre Antonini et moi-même. Nous vous accueillons via WhatsApp, par Messenger ou au standard.

0: Ulice Gataji, gran terci e femmin cu porti. Benvenuti in terci e femmin, buona mattinata, so deciù ritroviamo l'attualità con Alex Antonini, buongiorno.
1: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti. O circondo Bastia, ciucciutato in un nero a riserra, colpa una banda di corrente verso un 18 ore e mezzo, uvo guapicciato in un trasformador in antausito EDF di Furiani, da Piaggia, Sina o Gabigur, su parecchi settori sono stati docchi da Sapana ad una quarantina di minuti. L'elettricità è bultata dopo un'oretta, il primo bilancio di una stagione turistica. Allora caos non è un cugon, più a Banca Ivrancia parla di una stagione che si piazza sotto quella di 2025, e anche se l'Austria si ne sortono piuttosto bene con riservazione tardiva, ma che sono curate, i ristoranti eli sono stati colpiti dai sulioni, il settore di costruzione e lui ferma di fronte a una situazione più pessima. I risultati sono più bassi che quelli dell'anno scorso, con era mica una nata di riferenza, e ne sovradempo i turisti se ne vanno poco a poco. C'è stata assai attività in dell'aeroporto e porto di l'isola sa domenicata, 26 rodazioni in Porto e Bastia, 23.000 passeggeri in campo di loro. Da usolato, i commercianti sperano ora che la stagione continui già sino a settembre. In politica, a candidatura di Rafael Glucksmann a Risera in un odiziale di TF1, dopo tre mesi di discussione con i sociodemocrati, l'eurodeputato ha confermato senza sorpresa sua presenza ad aprile 2027. Ha confermato in oro la sua intenzione di partecipare ad ottobre a primaria organizzata con il suo partito Place Publique e il partito Social. Intanto Rafael Glucksmann ciò da aborto a Jean-Luc Mélenchon Gabivilla LFI è lui no candidato, ha detto Gazo Famiglia ad accensura al governo mentre in discussione di un budget 2027. Infine giremo l'occhio verso mare, razza, delfini, balenotti. L'osservazione di questi animali sono numerosi, si sta ad un anno eccezionale secondo sta reso a stazione di ricerche sottomarine, una presenza che si spiega per via di un clima e di un resort marina di più numerosa, e come non c'è più roba ci sono di più animali.
0: Ah, ringraziavi Alex, a tua ci torna un 10 ore.
1: A un 10 ore, a dopo.
0: A dopo.
2: La météo 100% locale avec Gioia. Clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
0: A Gorziga torna a partire da mezz'ora in vigilanza gialla per Galdamon e con temperature che hanno Grecia 31 a 34 gradi in Gorziga Zutana con 27 in dell'interno, in Gorziga Zuprana 30 a 32 gradi, origine tutto sarà più forti, 25 in montagna. Concedendo cielo in Gorziga Zuprana, era piuttosto sulla natto stamani, ma Pulari ha lasciato a piazza sto tempo qui a nio di più importanti, con cielo di più coperto in fin di dopo mezz'ora e piccola quanti possibili in montagna. Dopo mezz'ora in principio isirata avremo un vento alioanti, mezz'ora alioanti che girerà a mezz'ora moderato, e per Gorziga Zutana tutta giornata i momenti di bello sole sono presenti, anche se in principio dopo mezz'ora ci può arrivare si nio l'importi vecchio e lasciando casca calca quattro a fine di giornata sarà torna secca.
3: Ici RCFM,
4: local, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCFM pour votre 10-11. Ravi de vous retrouver. Patricia Gambon au standard. Simon Guérin à la réalisation. Michael Andréani à ce micro. Nous aurons droit à notre girandoulata de rentrée avec Arthur Solinas à la rencontre de l'artiste peintre ajaxien Adrien Martinetti. Également au programme pas mal de belles choses. On aura l'occasion de retrouver Rip avec Evelyne Fontana. L'or tout est à manier. Tout un programme, on vous en dit pas plus. Et dans quelques instants, on parlera musique que je reçois en direct dans nos studios. Jean-Charles du groupe Anima, groupe qui fait des concerts par centaines, groupe de reprise d'animation qui se lance dans la création et qui a publié il y a de cela deux mois sa toute première création Machine. On en parle juste après Kate Bush et Babushka.

0: Benvenuti su Onde Giornate a CFM, ritroviamo un utizzeletto da Alex Antonini, buongiorno.
1: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti. Il primo bilancio di stagione turistica, allora costa un esempio. A Banca di Francia parla di una stagione che si piazza sotto a quella di 2025, anche se l'usteria si esorte piuttosto bene, con riservazione tardiva ma che soccorre, i ristoranti e sono stati colpiti dai sulioni, il settore di costruzione fa fronte a una situazione più pessima, i risultati sono più bassi che quelli d'anno scorso. Il circondo Bastiaccio senza elettricità riserva il fuoco appicciato in un trasformatore in un sito EDF di Furiani, ciò che ha cagionato una panna di corrente da Piaggia sino a Gabigor. Su parecchi settori sono stati docchi da sapana ad una quarantina di minuti, l'elettricità è voltata dopo un'oretta. In politica, Raffaele Glucksmann è candidato a paio presidenziale, l'eurodeputato l'ha confermato a riserva in un udiziale di TF1, ha confermato di no a sua intenzione di partecipa d'ottobre a primaria organizzata con il partito Place Publique e il partito socialista. Intanto Raphaël Glucksmann ciò da aborte a Jean-Luc Mélenchon che vive la LFI e lui no candidato ha detto che la sua famiglia da censura il governo mentre discussione il budget 2027 e nel suo contesto che Emmanuel Macron fa già sua rientrata il presidente della Repubblica adunisce un consiglio di ministri stamane dopo un'estate stampato dai sulioni e l'incendio Tamanti, toccava ai prime tensioni in giro al budget con un contrasto che si annuncia compiegato con la presidenziale in mira. C'è l'ultima rientrata per Emmanuel Macron con Pudaramica presentarsi d'aprile 2027. Un messaggio di prudenza bagiompia. Il rischio di incendio è sempre così alto. Una grande maggiorità di massicci sono in arancio. È consigliato di mica ingaggiarsi in foresta a parte di donde c'è. Ramintemo di no che a Gorsiga è in vigilanza gialla pai sulioni. Ma fem un punto con voi o Michele completo a Nanta Meteo.
0: Esattamente. A ringraziare buona giornata Alex. A domani.
1: A domani.
2: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bome lui gorsiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in tell'isola. Gioia su tiuburu e basta.
0: Sempre a Gorsiga in vigilanza gialla per il caldo d'ammonia. Partasi da mezz'ora, prudenza per il caldo che volta bene qui. 30-32 gradi in Gorsiga Suprana per i più alti temperature, 25 in montagna in Gorsiga Sutana, 31-34 gradi, 27 in dell'interno. Usoli piuttosto presenti da Cismonta Pumonte, così ci ponesse a Calchignolo dopo mezz'ora. Acquati possibili in Orodiano Portivi Tiaccio, ma di no in montagna in Gorsiga Suprana, pas ouento, non t'as tout l'ipartiment ou lui, aspitemo un'orientazione a punenti, mezzano punenti e un'orientazione piuttosto lionti, mezzano lionti, che adagirà a un mezzano moderato e sicuramente o tempo risiga de uloa in dannutata prudenza per chi ci polaria essa un tempo appena più gattivo per certi luoghi, ma si ripende, nulla di straordinario.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Notre jeu démarre dans 4 minutes. Les lignes sont ouvertes. 04 95 32 22 22. Patricia Gambon est au standard. Simon Guérini réalise Indouina dans quelques instants. Notre jeu qui est plus réduit à partir de cette rentrée. Ça s'arrêtera un peu avant 11h30. Trois candidats seulement pour se disputer de très beaux cadeaux. Toujours le même principe pour Indouina, c'est-à-dire un extrait musical avec un chanteur, une chanteuse, un groupe et une chanson à retrouver. Et puis 6 questions. 5 qui valent un point chacune et une dernière qui en vaut 2. Holiday pour ceux qui sont toujours en vacances. Madonna.

0: Anna, votre jeu sur ICI RCFM.
1: On enchaîne avec un nouveau candidat, Théo, bonjour.
2: Salut.
1: Bonjour, nous demandons.
2: Hey boy.
1: Va bien, vi ringrazio. Dove siete voi? Dove siete?
2: In Piranera.
1: Bravo, bravissimo. Allora, il tempo oggi è bello, più o meno,
2: si
1: può dire oggi è...
2: Calo, eh?
1: Ieri a San Prigaldo, ieri rigola qui, rigola, un termometro rigola. Dunque, c'è da voler tornare a stare con Galdo qualche giorno, facile. Allora, ci ha battuto Marie-Thérèse che ha fatto 3 punti, voi di notare a retisei domande, e prima c'è un cantador o una canzone a ritrovare. Andiamo?
2: Ah, andiamo.

0: Merci FM d'Idea Oustra.
1: Chi fa, chi ci si può fare, Antonio Ciosi, Nanter, CFM, a 2 ore e 7 e a prima nostra emissione in cui Giuseppe può invitare. Saluto Giuseppe da poco tempo.
2: Oh Arturo, vi saluto, Paolo, ritorno.
1: Come andetti?
2: Tutto va bene.
1: Hai ti passato un bel estate?
2: Un bel estate, boh, sapete che io la mia passione è l'orto.
1: A Zogube, non ho mica smintigato, inchietetti.
2: O Arturo, ne parla abbastanza suente?
1: No, ma è bene, perché permetti, boh, le mogli già dita, ma permetti di già...
2: Arturo, c'ho 10 cose come so, c'ho cambiamenti, climo, tutte queste cose, c'ho la battesi anche più che annanzi.
1: Cioè
2: avere una presenza, cioè essere presente, cioè a calcolare tutto, cioè a picchiare tutto, né più come nei tempi, l'hai già detta,
1: L'hai detta spesso, disgraziamenti, perché bon, ma è un mondo che evolue di così e non possiamo fare tanto affare.
2: E Pavale, o Arturo, quello non crede più ai cambiamenti di clima, un bel comico onde lui vive, un po' vive che andata alla luna, un bel comico,
1: Può darsi,
2: Sono Gine Carchiduno che non crede più ai cambiamenti di clima, un bel comico andrebbe a punire perché è un quotidiano, va, un quotidiano.
1: Pinzetti che c'è enti con credi mica a questo scambiamento di clima oggi?
2: C'è parecchio che dice che so ciclicchi che ponuene tutti i 100 anni.
1: Ah, boh.
2: E hai più mal a credere?
1: Ma ricorda quando ero all'università in corte, ti avevo corsi di storia, di archeologia, di maniera per essere più preciso. È vero che abbiamo studiato parecchi periodi di radio, di storia, e ce ne eravamo visti che c'erano i periodi di vreto, i periodi di caldo, dunque. È vero che oggi campiamo veramente i tempi di più caldi,
2: io non ci credo mica a sapere, mi stata sempre in de noi, come in Lignalogo, l'annata 55, Niuava, dicembre, gennaio, ferraggio e marzo. A Dio malacrede, stata sempre. Con tutti questi motori che si allarga così a piano, che lui si in luogo, che tu mal a crede, che non è che torna a fare qui 60 anni dopo, veramente a tu mal a credere. Che volete che vi dica? Non da sannimo, o attorno, non da sannimo, c'è chi sa da passare, non da sannimo, non è mica possibile. Yeah. In tutti i casi, un cambiamento è qui, meglio che a me, che ha una certa età. Che fece la rotta nell'annata 60 e che ora continua a farlo con la stessa passione, i cambiamenti ci sono. O quotidiano, state sempre, sono c'è il da retto, a contatto che ho conto con Saveria, con Paolo, anche con Giancarlo. Quest'anno, anche per consigliarmi non mica così, abbiamo avuto 4 solioni. Pertanto, in di tempo non ce n'era che uno, il 21 luglio o 21 agosto, quest'anno 4, un mese di giugno, ha fatto fino a 35 gradi. E io, sapete che ho messo più di 40 pomidori piantati, più 40 peli, e tutti i fiori sono cascati a fine giugno, cosa che non ho mai visto un anzio. Mai questo non fare così. Sono stato obbligato a buttarli tutti e 200 e ora gli altri pomidori con appena in ritardo, è normale, altri pomidori quanti hanno?
1: Oiase, è sta rinfriscata in Santa Maria, chi ne siamo per voi?
2: Non ce n'è mica.
1: Non ce n'è mica, è sparita era di noi.
2: Giusta Piruccia, o Arturo, giusta Piruccia, non da bene è rinfriscata che ci vuole sotto io. No, giusta Piruccia.
1: Cioè appena dopo mezz'ora in paese o mica?
2: No, noi cantiamo la sera, d'abitudine, dopo Santa Maria, c'è la polera in Bizzani, a mezzanotte, quando ce ne andiamo, c'è la polera, la camicia polera, ma voi potete con la tosse nuova? No.
1: E in Bizzani, in un rugione, dopo mezz'ora, parlava un più e mica?
2: No, ha piovito la giorno, mica troppo, ma non ho mica avuto devasti, questo a me che mi interessa più, che mica rammina. che ha visto un continente a rimanere dell'onde qui a rendere la fatica vasta davanti al mondo.
1: Bon, Iasè, per essere appena di più positivo, avete quantunque preso piacere a fare l'orto quest'anno?
2: No, è bello.
1: Ah, bon, tanto meglio.
2: Artur, state senti, è bello, ma c'ho la battesi. Sonda mi caputati, ma pomidoro non ha mancuno.
1: A mi penso bene, a mi penso bene che credo pure.
2: Tagliati tutti, no, a giù lua, ci sei vighi, ci sei pomidori, e volumi con le salzare da me, mi sono battuto, ce n'è uno di nuovo corrente, è Filippo. Poi se la piaggia, ma dopo cosa saluto. Filippo, Filippo spartiamo appena con me. E beh, ci sono giunto, E una mica zucchini, mica melzane, mica carote, mica beterrave rosse. E avanti tutto, ma mi sono battuto. E senza prodotti, io ne posso mica mettere che ben di legumi. Ecco, attorno.
1: Oh, Iasè, mi ha fatto piacere. Faccia un bel pezzo, e poi... Vi ringrazio sempre per la vostra passione, per l'orto, per la lingua gorsa.
2: Ce ne parecchi in Bizzani che mi conoscono, mi stanno un aiaccio.
1: Ci sono gli acini che sono di noi in Bizzani.
2: Oui, c'è Cyprien, c'è Wap.
1: C'è Cyprien, o Babbo, Eric di noi. Eric, per 80 anni. Oh, Iasè, mi ha fatto piacere, alla prossima.
2: Arrivederci.
0: RCFM Didea Ustra.
1: Potete va come Iasè, ci potete chiamare 0495 32 22 22. I linee sono aperti, noi siamo qui, si può parlare di tutto, la parola è libera. E Eric Matic, io li conosco, non talondi, che ci canta a sfira.

0: Amici FM d'Idea Ustra.
1: Ophélie, buongiorno.
2: Saluto a tu, faccio piacere da voi tempo.
1: Sì, faccio un piccolo tempo, faccio piacere di ritrovare.
2: Qualche mesi.
1: Come ho detto?
2: Piano piano.
1: Giuseppe, in paese o in Nizza?
2: Sono paese da voi 3 settimane. E dunque voilà, tutto si passa poco presto e allora ne approfitto per salutare i miei amici e i parenti di Vergoè e di Pedralba di sicuro, e poi saluto il nostro amico Giuseppe e Vera che abbiamo seguito passo a passo la sua lotta contro le formicole,
1: sì.
2: E ci ha messo un tempo, ma ha vinto qualcosa, perché per un momento si è riuscito e tanto meglio
1: Parello e per tutti quelli che hanno ascoltato e che hanno ascoltato di noi i consigli.
2: Ecco, sono minichette, ecco. Allora, la settimana passata, in cui sapevo, negli ultimi giorni abbiamo parlato spesso di ricordi di Zitellina, di tutto, ognuno ha contato la sua, ricordi di Zitellina, e allora, in più, con Giuseppe, giustamente, abbiamo parlato di stagione. Allora io voglio leggere un piccolo scritto, l'ho già detto, non faccio nulla, e che giustamente parla di stagione ai tempi quando erano di sicuro più mica come ora, hanno cambiato di sicuro, E voglio parlare di belle stagione in Vergoè. Di tanto in tanto mi rivene un tempo di sta bella stagione in Vergoè, tutte queste scene accompagnate dai Suleoni. Ogni periodo a tocca d'occa portava un tanto di faccende, come una bella villa strocca e ci voleva forza a rivende. Prima mi piaceva per noi zidesi di esisole fare a gulta e giunge avanti alla Gilli sempre pronti a fare la gulta. Un altro frutto di delizio che è quello il mandorlo, che chiamava allo suo servizio sceglie, coglie, tutto un travaglio. Veniva quella ividi, mangiali freschi o assicà, tutto covali, grandi e ciughi a carcare rade e bultura. In pieno cuore dell'estate, quelle stonde di conserve, fagioli verdi e pommade e carafoni pronti a serve. E poi divise i ruttamme, una scelta e basilgade, un si moria più di fame, pochi soldi, niente veade. In la confina o alla nina, luogo di sole stese d'alive, un rigore e impiegantina d'aiuta la mia gibrina. E poi per compie e ragolte, figandiani, molto l'amore, davaci qualche vele sporte per confittura e poligore. Di sta stagione di splendori mi è firmato sempre a mente tutti sti usi e si saori d'un'ebriga così piacente. Natura generosa e pura, smentigata da noi tutti, daci donna senza misura d'un male i due più belli frutti. Ecco.
1: Eh beh, è strabella, è appena auguri chi parla e a memoria di noi. Per avere tutti questi ricordi.
2: Ecco, sperando che noi tutti ci sbagliamo e che stagioni come l'erano ad arrivare. Ce la credo, ce la spera. E mi ripeto, beh, non so, manco 10 volte che hai una parola che la diceva sempre in Giuliani, l'avete conosciuto in Giuliani, di Pedralba. L'ha inteso parlare,
1: disgraziatamente non l'ha mica conosciuto.
2: E lui diceva sempre, a cui spera, sa di spera. Ecco. Dunque, io la spera che, dopo quelli che non credono mica, come lo dice il nostro amico Giuseppe, non campano mica nella tua terra. Forse soprattutto in quella americana e non tua luna, questa.
1: Penso che io di quantunque c'è una maggiorità chi pensi quantunque pensa chi va bon.
2: No, quelli che non ci pensano mica sono i franca, sono i politici, perché ne vagano un commercio, si può dire, voilà. E dunque questo non ci credono mica, ma agli antichi tutti gli anni trovaia, agli antichi tutti gli anni zappa ce li sempre, e tutti quelli che campano una vita normale, non è che i galli sono più gli stessi. Ci sono tempeste, ci sono acquere, ci sono anche i vulcani si mettono in marcia. Dunque qualcosa c'è,
1: Qualcosa c'è, penso che quantunque fa piano in cui i nostri vati, i nostri gesti, di no,
2: ce l'adattassi a questa stagione nuvile, come l'ha detto Isep, oggi un amico ha parlato, ma l'altro ti ha parlato, e la peso per mettere i robustini, per piantare, bon, guarda la luna, ma di no, come le stagioni sono avanzate, e lui noi gli è obbligato ad avanzare le sue piantagioni, vede? Dunque ci adattassi a questi tempi nuvili, e bon, e piano piano, beh, forse ritroveremo una vita poco presto, ma Ugaldo non è mai sempre, questa per un tempo l'avevo.
1: Penso di no, penso che Magonoscia un'epica così. Un'epica di Zuleoni, si può dire.
2: È così. E quarto, allora, domani non ci si,
1: adesso un ritorno di Giancarlo Marsili, che va accompagnare tutta la settimana normalmente, dunque. È ma proa, come lo dici, ma è ma proa la piazza pulita, è così.
2: Ah, fate attenzione, passate un straccio, ma adesso che volete, ma c'è che la sia pulita, eh.
1: Ma proa fa pa' un meglio, quantunque.
2: A presto, Arturo.
1: A presto, vi ho fatto un piacere, a presto.
2: Anche a me, un saluto a tutti, a presto.
0: RCFM Didea Ustra.
1: Allora, va vero che c'è Gian Santo che ci chiama, mentre c'è Ciamà, ci può darsi che è mave, c'è e la accogliamo con gran piacere. Saluto Gian Santo.
3: Salute.
1: Come andiamo dopo il tempo?
3: Ah, io penso che gli asciante, ma non mi faccio male, faccio come posso.
1: Ah, qui si asciatti qualcosa veramente di...
3: l'asciattito, è cattivo, mi?
1: È cattivo,
3: va un poco, va un poco meglio.
1: E ti piace il trattamento?
3: Tutto la giusta cosa a Ross. Aspetta, ma che penso se mi faccio amare? O ventilatori, perché hai detto, oh fretto, farebbe, e al contrario, mi faccio male.
1: D'accordo.
3: Non ho detto più,
1: a clima non l'avete mica?
3: A chi? A me non la voglio mica, io sono mica a tranfo.
1: D'accordo. Dunque voi competi senza clima e a manco più senza ventilatore?
3: Più facile, più simile.
1: Competi all'aria? All'aria? Competi in quell'aria pura, l'aria pura e acida.
3: Guarda, quell'aria pura.
1: L'aria marina di Daiaccio.
3: L'aria marina, l'aria corta. E voglio non affare. Sapete in un tempo, poi pigliamo il caffè, o confettura, l'ho fatta dalla casa, un tiro l'ho fatta dalla casa, che policine. Ho fatto un buon caffè, dopo 9 ore, spuntino fatto con in condizione, preso il topolo che era rosa, formaggio mesco e sisi. Dopo dice a mezz'ora, dice, ah, sapete, a mezz'ora la mangiamo, dice, una condizione, se vai insieme alla condizione a mezz'ora, Paolo e Masì, e la sera a cena, ecco ci sono i vaccini e non sono anziana.
1: Ehi.
3: Ti capito?
1: Giù capite, poi a zogo di no, è vero che...
3: Sicuro che ha capito, perché ti sono... Quanto ti avete anno?
1: Aveva 24 anni da qui a novembre.
3: E beh, te le tue espressioni, 30-40 anni.
1: Voilà, ecco, ci ho pregato la buona, e poi vi daremo.
3: Oui, te le tue espressioni, puoi parlare veramente calmo e riflettito quando parli.
1: E anche sai, quando noi vediamo la radio, quantunque, cioè se qualcuno sia da sai calmo, sai, cioè rivolta appena, cioè mica...
3: Beh, parliate di un tipo di 30-40 anni.
1: Cioè mica di tutti,
3: Come si dice in corso, voglio un po' un proverbo. Cavallo di 30, ma è più che non si mette.
1: Qui sono la conoscenza mica così... Ammetto in stacca.
3: 80 anni passati, cavallo di 30, ma è più che non c'è.
1: Oggi sono tu che avevi previsto oggi, stai in casa?
3: Sto con casa. Io ho un mese di agosto, se le modi come dicevo i tutti.
1: È vero, non vi piace mica sto mese?
3: No, mese di agosto no.
1: Come userà?
3: Perché tutto è serrato, tutte cortine, pagliate, le lavane, qui e là, che fa tempo so.
1: È vero che va. Ho sentito mica culato in paese.
3: Sono dato un poco.
1: Voi siete di Zigliara, mi pare.
3: Marigoldo.
1: C'era appena di mondo, no? Di statina in Zigliara c'è appena di mondo.
3: Un po', ma siete passati, non mi trovo il tempo come il tempo.
1: Ma qui sa, adesso è difficile di voltare in questi tempi qui, disgraziamenti, perché...
3: Avete impossibile, 50 ore avete tenuta, 100 ore avete tenuta, sono accontato, sono a falà, e voilà.
1: È vero che è, può costare caro di noi di culare in paese, bon, perché beh, c'è un prezzo di licenza, c'è un piano frigo, non si può mica mangiare, bon, è vero che è, c'è fai commissione.
3: Oui.
1: Può diventare all'estra un budget, come lo dici tu.
3: Ben sicuro. Allora, ci sono che faccio l'americano, ma dopo può scrivere a me. Le vetture passano tanto corso, ci sono belle i vecchi vetture. Sono belle vetture, ma hai detto che ti dico buona chance.
1: Voi battiti i loghi di Ugorzo, ne hai? Ugorzo Napoleo?
3: Un po'. Quando posso andare, mi sentivo che sono potuto andare.
1: Gianson, tu mi ha fatto piacere, a un distiglione.
3: A
1: un distiglione.
3: Un sentimento di un tipo di 40 anni, da 24 anni.
1: 24 anni.
3: Parlate bene.
1: Beh, vi ringrazio, fammi per meglio.
3: Meglio.
1: Gianson, tu mi ha fatto piacere, passate una bella giornata.
3: Aspettiamo la medaglia che ti aiuti, a piena forma.
1: Vi narrà in cui gran piacere, la accogliamo in cui gran piacere, gli dimo che se non ci ascolta, l'aspitemo. A presto, Gianson.
3: Ciao.
0: RCFM Didea Ustra.
1: 2:30 da RCFM, chiamateci pure 0495 32 22 22, passerete dopo di Aseppo, Filippo e Gian Santo, continuiamo appena a girare a Gursiga. L'Arcugi, va accompagnarci.

L'arco ginanta RCFM a 2 ore e 33 minuti. C'è a piazza, non c'è nimo, dunque ci potete chiamare veramente. Un vi scomoditi mica, ci mettici pure 0495 32 22 22. Non c'è bisogno di ramintare, ma i soggetti penso che li so pareti, che li so vari, la parola è libera, si può parlare di tutto in lingua corsa, in lingua nostra. Aspettando, penso che possiamo ritrovare il gruppo L'Eterno e Patati e Patata, ci fermo due risi ascoltando questa canzone e forse che ci ritroveremo giusto dopo. A subito!

0: Et patati et patata, l'éternel enterre TFM.
1: TFM, Didier Oustra.
0: C'est un nostro momento di scambio, di lingua, di cultura, di tradizioni. Ci sono assai sudditi da trattare insieme, sempre in lingua corsa, potete sapere bene. Non sono mica io che va di imparare appena i regole di dimissioni. Io so che sì, appena di noi, cioè, delle missioni, faccio appena di più di un anno. E manda forse in corte a ritrovare a Stefano che ci raggiunge, forse da qui a, beh, cioè, Stefano saluta.
2: Come si, compagno, va bene?
0: Proprio bene, e voi? Sì,
2: va bene, allora, e Babito, tieni un colpo?
0: quantunque. Tieni un colpo tra Iaccio e il paese di Piraganali, da che a poco da ripia uso travaglio, uso gorzi, dunque, va bene.
2: Non ti ho più visto, bello corti.
0: Adio compi me studi, so qualcuno, va.
2: Ma con le fali di Bastia?
0: No, so in Iaccio, so, io so il CFM, ma in Iaccio.
2: Ah, va bene.
0: Ci sono due stazioni, dice la radio.
2: Adio capito,
0: io faccio parte di quella Iaccina.
2: Ah, va bene. In teoria lì, saluto a quelli che sono passati e quelli che hanno avuto.
0: Chi c'è di nuovo in corti?
2: Ah no, il corte è tutto, ci aiuta a dire sempre lo stesso luogo.
0: Non è mica... è sempre Rita.
2: È anche ampiaggiata.
0: Boh, e sta cantina come si porta?
2: La cantina va bene.
0: Si improvisa già sempre o...?
2: Ah, sono quelli che improvvisano, si è finito.
0: Non ci so più.
2: Uno si è fatto prete, l'altro ha montato un partito.
0: On è ancora preti.
2: E bene rasura.
0: Li preghiamo, se ci ascolta lo salutiamo torna, ma li preghiamo, ma paraguà, on è ancora preti, può anche se le preti, può dare sempre continuare a improvvisare appena, no?
2: Spero che non ne ho.
0: Ah,
2: quanto... Tu hai un anno.
0: È già vera, tanto si può organizzare, è già vera.
2: No, va bene.
0: Tu ci sarai?
2: Io già giacullavo, non ci cuore.
0: C'è adesso un mondo, come ogni anno.
2: Ma che vuol dire? A conoscere la storia del mondo e mica mondo.
0: Ah, no, l'ascoltiamo allora.
2: Allora, da giacontare. Era in Pieriniolo. E l'affare si è passata la notte 35, 37, ce n'è uno che era astuto e ha montato una baracca e dice a tutti, ma voglio far bere un mondo e mica un mondo. Allora gente, pagano i 5 soli dando per dentro, e la baracca era piena, sa. Allora non è che è cullato una carria, e ha piato una mela a mano, l'ha montato una faccia e l'altra l'ha mica montata. Ha detto, questa è monda e quella è mica mondo. Hai capito?
0: Hai capito, così era chiara l'affare.
2: Sì, capito scudo che l'altro, se vedi a mondo e siamo mica a mondo. Boh, senti, oggi pulicando che scagno, aiuto la canzone veramente anche a me.
0: Ah.
2: Yeah.
0: Lì.
2: Allora, lui hai questi cose, questi passeggio. La canzone qua, mica... La sai che l'ha scritto un frate questa?
0: Ah bon, come si chiama i suoi frati?
2: Ha un frate, una sua amica, ma è un frate che l'ha scritto perché tanto parlano italiano, non parlano mica cosa, parlano sette buon genuese, o toccano, si hanno tutto, Perché l'italiano è fatto al 75% di corse e di sardo,
0: Per aver passato qualche giorno di statina qui in cui un sardo che ci veniva di tempio, parlai a ugaluresi, si avvicina assai da ugorzo, ci capiamo veramente bene.
2: Ugalurese è corso,
0: è corso, veramente,
2: È una lunga con la scarpa mia a Bori, io sono per tutti, da qui sono andati qua, ma sono soccorsi. Tamale che erano corsi che la Sardegna erano appiccicati.
0: No, ma è incredibile, ho fatto, incredibile, infatti è la stessa lingua, ma è incredibile, veramente.
2: Io quando li dice in italiano, il corso si assomiglia al sardegno, no, io da italiano si assomiglia al corso, e infatti 75% di corso è di sardo, e dopo c'è il genovese, c'è il toscano, c'è la presa e tutto. D'Antaglieri quando l'ha fatta a piatto 70, perché il corso è più vecchio che l'italiano, L'italiano non ha scritto il D'Antaglieri, non ha scritto il mostro.
0: Ehi.
2: Ah, Bon, allora senta appena, la canzone principio dice: dal mio palazzo coperto a verde fronde, sulla tasciana niente si nasconde, vengo carbi nelle vie, vengo porto e c'è l'onde, meditando al caso mio, la memoria si confonde. Così pensò sul privo d'ogni contento, su carme voglio con lacrime s'accento, poi ruio un cammillo, qui principio il tuo lamento, prego voi che mi ascoltate compattire il mio talento. Io sono bandito nel più bel fior di l'anni, per mio fratello, morto in tanti affanni, dopo averlo ammazzato, fu bruciato nei suoi bagni, ma spiego che ogni ira che io sono nato in quei anni. Napoleone, fratello sventurato, una donzella si era innamorato, poi parti per la Bastia, con l'oceto tanto amato, non è questo un grande rito quando l'uomo è seguitato. Babbo invece, con qual valsa ragione, un mio fratello dove mette in prigione, ho considerato ognuno quale fosse la cagione, conoscendo la Sofia tutta quanta l'opinione. Quell'uomo infamo mandò tutto ruina, e la sua via chiamata Caterina, a Serone entro una stanza, curetta serematina, poi urge un mio fratello d'un colpo di carabina. Subitamente, dopo averlo ammazzato, si è sottomesso al perfido giurato, e con mezzo influenza fu pentosto giudicato, senza dubbio in conseguenza, pensi a sorte liberato. Ma per sua sorte quell'uccisore in grado, Don Pellegrino anche lo fu ammazzato, o gli dava un tal signore confessare al suo peccato, dirà beh che uno è morto e l'altro è disgraziato. Disgraziato so io per la foresta, tutto l'inverno esposto alla tempesta, sempre rente Pellegrino, ditemi che vita è questa, una vetra per cuscino, la notte sottura destra. Poi sono rente, così esposto alla grina, o gur mi dice prendi la carabina, se d'affronta gli nemici e del boss si avvicina, se tu non ti levi in piedi, fatta è la tua ruina. Veloce assai, di voli come il vento, canto in ginocchio, poi batte il cuore mi sento, un vulcio da re dall'ombra, credo che sia un momento di mostrare il mio coraggio, che la morte è uno spavento. Mi sveglio invece e più non do sospetto, un arbuccello a me mi serve il detto, sono sulla nonda terra, senza voce e senza letto, o canto il barbagiano è l'unico mio diritto. Un giorno bene, rassegno allegria, cantano tutti la cielo, chi dolce armonia, con forte della tristezza, mia solita compagnia, tanto lieta la sua sorte, quanto torbida della mia. Suenta assai mancanza di portore, senza buista mi indubbilisce un cuore, o ricorda la clemenza di un ricco e di un pastore, generosa l'accoglienza, e compenserà un signore. Poi quando un fiume poca spegne la seta, contemplo l'onde o re tranquille e liete, festeggiando sole pesce, senza temme nelle rete, anche a voi dico addio, più di me contento siete. Con contentezza o bacio mia graita, due nandarze, dolcezza di mia vita, o garbine bel succiorno di stagione belle fiorita, o ritorna l'allegrezza a speranza di è finita. Ho porta vista, tenduvo sulle via, i miei nemici del boss in compagnia, vengo prendere un cammino, di giunge a Santa Lucia, ma quando ci scontreremmo, esorterà la pazzia. O quanto volti, vengo a forza armata, da me vicina, marciando alla beata, ma porto l'arma di Francia, io l'ho sempre rispettata, perché con mi sia costringa a bene alla fucilata. E poco stimo la moita mischina, né mi spavento se la morte vicina, sono un agilo di osco da un monte alla marina, maledetto sia quel giorno che nascesti o Caterina. Se maledetto che lui desti il cuore, o mio fratello preso con tanto amore, maledetta siete orte, stanno lì da genitori, causati tanti guai, senza alcun punto d'onore. Ma se un milagno toccata rina gemmi, perché lo dopo un con mio fratello insieme, stanno messi in sepoltura, questa noi ci preme, quanto oltre vero pugne, due assai meno si temme. Tale un passato e l'avvenire pieno, e più non vego per me giorni sereno. Bogherante pellegrino, sempre l'agno e sempre bene, basterebbe che di sangue non si guagnino tereno. O mamma cara, tu chiami i tuoi figli, un esse volto e l'altro nei perigli, a tua voce più non sento, nemmeno i tuoi consigli, pregulagno lo custodio, che la morte non lo biglia. Voi caro abbo, sorella di un mio amore, poco comprendo quanto vi piange il cuore. La vostra triste esistenza è una vita in ulore, ma meglio starne afflitti che vivere con disonore. Caro fratello, io ho vendicati oggi, ti l'ho promessa sopra di quello scoglio, quando il tuo sangue gentile bevete per il mio condoglio, a tradirci di ato morte, tingerete più d'un fuoco. Sono i lanfranchi superbi e orgogliosi, a sua maniera pretendono le cose, cura noi sono nemici compiacenti generosi, ma mai i Nicolai sotterrano vergognosi. Qui c'è il suo canto, addio miei genitori, addio parente, sostenzo nel mio cuore, nella mia trista sventura mi ricomanda il Signore, vostro Iancamelo non mi verrà disonore.
0: Ecco, e boh, scritto quantunque assai conosciuto, messo in musica parecchi orti di no, e quantunque un scritto assai lungo,
2: 27 vallate.
0: Ecco.
2: Per quando che lo dice, ma per sua sorte che lui ci sono rengate, Don Pellegrino anche lui fu ammazzato. E perché che per un po' suo nemico si era visto da frate.
0: D'accordo.
2: Avevi capito.
0: Avevo capito.
2: No,
0: compà. Boh, Stefano, ma va tu piacere allora.
2: Quando è tutto il tempo da facere appena ci avremo una discussata come a quelli tempi.
0: Come quelli tempi studentini, è vero. Mi ha fatto piacere, boh. Stefano, a presto allora.
2: E allora, abbraccio a tutti quelli
0: che. Un abbraccio, a presto.
1: RCFM Didea Ustra.
0: Andiamo in appieno di Lurnano, ritrova a Batti in Grossette Prugna, buongiorno.
3: Buongiorno, Orcio, buongiorno a voi e a tutti.
0: Come andiamo?
3: Allora, ciao, va piano piano. Savia cercava una canzone, ma non so mica se l'ha trovato, non è potuto dire. Ditemi la canzone, un titolo.
0: Ah, ditemi di Movrigno o canto Popolo Corso?
3: No, l'ha cantato mi pare Filippo.
0: Ah.
3: Antonio
0: Chiosi. Ah, così on l'ha mica in capo, ma forse che se asento mi vinerà.
3: Oh, ma che vuol dire dirti? Troppo
0: spesso stiamo zitti. Ehi, là.
3: La vera, ti ha potuto passare se lo faccio.
0: Ieri, ha già provato a farla passare.
3: La canzone è lunga. L'ha scritta Fusino.
0: Non la so se l'avevamo qui in avanza, ma.
3: Ah. Prima non l'ho più intesa un pezzo, l'ho intesa a quelli cantando a Giaccio una volta, e ciò se mi pare di no, deve anche la cassetta, ma non so più dove.
0: Vieni servito appena da internet o mica?
3: No, non è giù mica.
0: Perché così no penso che potessi trovare nella internet, ma se non sapete mica come va.
3: È lungo. Non passa mica su Enzi. Porti questa canzone.
0: Savio, non l'avevi mica trovo?
3: Savio, non mi ha più dato il risultato della ricerca.
0: D'accordo, bon, beh, può darsi che la farà ricerca, che la vi potrà rispondere di maniera positiva.
3: Sì.
0: Bon, okay. Chi c'è di noi sino in paese? Tutto si è passato bene, di statina?
3: Tutto si è passato bene.
0: C'è stata appena di mondo in Grosseto?
3: C'è stato un mondo, ieri c'è stato parecchie bestie, hanno fatto ieri, c'è stato i mesi.
0: C'è stata a Saint-Césaire, e sposando qui in paese, no?
3: San Cesare,
0: oui.
3: Alla 90, il 3 settembre, la valle comincia più niente, scuole cominciano in fretta, facendo tutto, a vostro.
0: Si ritrova spesso, sì, su problema di disgraziamenti, ma bon.
3: Hanno avanzato in scuola, allora, non c'è più niente, le 4 c'è più niente.
0: In dosetti voi? In Grosseto o in Prugna, ma ricordo più.
3: La Prugna è sotto, è solo la testa di un paese.
0: Ma voi campetti in Grosseto o in Prugna?
3: In Grosseto.
0: Ah, in Grosseto, voilà, ouais.
3: A Prugna vicino.
0: C'è un santo patrono in Prugna o è di
3: non
0: San Cesare?
3: No, non c'è nulla la Prugna, è usante qui su qui e basta.
0: Perché c'è una cappella, mi pare.
3: No, la prugna non c'è nemmeno.
0: Ah, non c'è nulla, d'accordo, la pinzaio.
3: Non c'è nemmeno.
0: D'accordo. Poi avete partecipato alle festività allora, a San Cesario?
3: Un po', qui come tutti, eh.
0: Facci bene per il paese.
3: C'è un mondo, anche se mangiano una gira,
0: in due?
3: In piazza 10.
0: Ah, boh, non lo so più mica, in piazza 10.
3: Ogni tanto facciamo una gira, ma ci sei commerciante che vende.
0: D'accordo. Bom, beh, tanto meglio allora.
3: Oui. Il mondo passa un grosso, i vetture ne passa 3.000 giorni.
0: E soprattutto qua là, quanto qua.
3: Tutto il centro passa qui.
0: Io on a su là su principali, San Giorgio, Grosseto, Pitreto. La su principale.
3: Tutto passa per qui.
0: La su. E io tutti quelli che fa la di bon, in nos tremosutano, manco pure quelli che colano in rocca, in nos artinesi, in alta rocca.
3: La rocca, tutto passa qui. Voilà.
0: Buon lunedì, buona giornata. Mi ha fatto piacere, Rodiase. Oh, Batti, mi scusi.
3: A vostra
0: mia
3: nonna, detto buon giorno, Antonio.
0: Allora, sarà fatto, vi ringrazio.
3: Oui, buona giornata.
0: Buona giornata e a presto.
3: A presto.
1: RCFM Didea Ustra.
0: Sono 2 ore e 54 minuti, siamo ritrovati da qui a una piccola stonda, da qui a 5 minuti, l'attualità in cui Elena Battini, ma anzi ritroviamo Patrizia Poli verso l'universo.

Patrizia Poli, Verso Universo, Nanter, CFM, a 2h50. Ritruemo l'attualità in quell'en battigni a 3 ore poi dopo, a vostra emissione di Lidia Ostra, continuerà, se la 3 ore e mezzo. E navesi schese, di un gruppo Balagna.

0: Orilanter CFM Siati Benvenuti se voci Radio Unditi l'informazione in cui Hélène Battini buongiorno.
1: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti e si brinci biacu l'alerta gialla bei d'impura l'inanta gursiga stulugni. Météo France a placé les deux départements de l'île en alerte jaune jusqu'à demain 6h. L'île déjà soumise à une vigilance canicule sera donc en proie à un épisode pluvieux orageux en provenance de la région PACA et balayant la Corse d'ouest en est. Localement grêle, forte rafale de vent jusqu'à 110 km/h, forte pluies aussi sont possibles, indique Météo France, avec une incertitude sur la sévérité de l'épisode. Une aggravation de la vigilance vers le niveau orange est possible. Dans ce contexte, préfecture et Météo France rappellent les conseils de prudence. Pour la chaleur, d'abord, donc maintenir son habitation au frais, boire régulièrement, éviter de sortir aux heures les plus chaudes et limiter les activités physiques ainsi que celles susceptibles de déclencher des feux. Pour le risque d'orage, ne pas s'engager sur une voie immergée, respecter les déviations, ne pas s'abriter sous les arbres, éviter les promenades en forêt, en montagne, en aval des barrages surtout. Au-delà, tenez-vous informés, notamment à notre écoute. À Ajaccio, le top départ de la Corsica classique 17e édition a été donné à la mi-journée. Une régate en 7 étapes qui part de la cité impériale pour une arrivée sur l'île de San Cibriano dans la baie de l'extrême sud. Au large de la plage du Trotel, quelques 120 marins, 16 bateaux se sont donc élancés ce midi. Pour la 11e fois sur la course, 22 membres des régates roses, l'association pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein notamment. Une compétition mais aussi un moment de partage. Alors qu'un orage est annoncé justement ce soir, on l'a dit avec l'alerte, les bateaux devraient donc revenir sur Ajaccio aujourd'hui avant de repartir demain matin. Enfin, la fin de l'aventure pour Gilles Rondy. L'ancien nageur olympique s'était élancé hier matin de Calvi pour rejoindre Nice à la nage et sans assistance. Le nageur breton de 45 ans a dû stopper sa course ce matin à 10h en raison, là aussi, des orages annoncés au large des côtes azuréennes. Cette interruption intervient après 24 heures de nage non-stop, 74 km sur les quelques 180 qui étaient prévus, et ce dans une mer particulièrement houleuse.
0: Ari gradia Hélène, vi ritroviamo a 4 ore di dopo mezzogiorno.
1: Bella zigo, a dopo Arthur.
0: A dopo.
2: C'est un Brinoui d'Awagne du 25 au 29 août. 5 jours de musique d'ici et d'ailleurs et de partage à Taluizulac, Perugasevic, Sandioani Moriani, Sant'Andrea di Ogudone et Talazane. Blues, hip-hop, afro-groove, chansons françaises, sonorités brésiliennes, afro-latines, napolitaines et corses, avec la présence d'Idia Madiale. C'est un Brinoui d'Awagne, da Winti Jinku a Winti Noé a Wojt, Kouzou Shtenu d'Erchefe.
3: Ici RCFM.
4: Sur la route, au travail, à la maison.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
4: RCFM. D'Idea Ostra.
0: Si continue la nostra emissione D'Idea Ostra, dopo l'informazione culemmo in Pontiale, ci ritroviamo, buongiorno.
5: Arturo, salute. Salute a tutti. Bon, allora, mi posso parlare di Avigna e di Uino.
0: Bella sicura.
5: Che giusto un do giornale stamane, come ci sei ben seri. Bon, allora... A quelli tempi, ci sono leggende che dice, la leggenda dice che a Santa Leggenda c'era due campagnoli che chiacchieravano nella vigna e i sumeri, mentre che li chiacchieravano, i sumeri si sciaccavano, ne approfittavano per sciaccarsi punte tendere di vide di Avigna. E dicono che l'anno uomo di Savigna ha raccolto ha fatto assai più uva, due i bei di vigna erano stati danneggiati. Poi disse che sono animali che hanno inventato la budera. Leggenda o no, ora vi parlerà di Avigna. di sta vigna che è giunta nella nostra isola più di 3.000 anni fa dai greci, dicono così. I nostri anziani, li dicevano, perché è una bella vigna, una vigna reputata, corta o longa, a 1, 2 o 3 occi, ben impolverata di zolfano, ben zappata di ennaggio e ben manicata di maggio, la vigna era quasi salvata e se la era impallata. Allora la vigna può creare arandino, uielo, asicchia, ma c'è d'altri pericoli come il cinerone, l'oidom, o l'infusso, c'è una malattia di fungo, o il velocerà che viene da un pioccio, no? Allora, nell'annata 1960, Agostino, nell'annata 60, l'abuso di zucchero, di vino, hanno ruinato la reputazione di vino corso. Questo vino era fatto con bastone e con zucchero, sapettinizzazione. E poi anche sa che aperte dall'annata 70, 20.000 ettari di vigna industriale, perché dire vigna industriale, è stata svignata e rimpiazzata dai nostri belli uezzi. Allora c'era un iluccio che diceva ce n'era assai in un capicorso, un patrimonio. Dopo c'era un vermentino che diceva un diamano, era chiamato a Malvasia Gorsa. Dopo c'era un sciacarello che è lo generatore.
0: I Pumonti, soprattutto.
5: De boi, voglio dire. Allora, Bersuaiaccio, questi, può astro di loro. E aveva qualche nome di Avigna. Allora, Ugalzo glielo seppe, Ugabo glielo seppaggio, a Bampa nelle sue ronde. Dopo c'è l'insedo. Che è un porta in sedo, il portogref, l'occhio di un bourgeon a vita di un budiccio, un maiolo, le sarmant. Per Budera c'è Suetto che dice: podami fino a marzo, chi cercherà, ma un tabizzà. Mica, un tabizzà mica troppo, che dopo si che radio. Si sa che a Gaspa qui sono gromboli di vino, se faccio un vino può essere ciaragiolo di quando che le rosé, vino nero, in corso che dimmo rosso, ma si dice nero o si dice ciaragino. Dopo vino può essere anche o muscato o giallo, tanto si dice quando è giallo e muscato è già buccato, è dolce. A Sant'Ei, dopo una poesia, a Sant'Ei Girandoloni e Bocchi Fini che andò passato, i Boswell e Merimè, buon passato e tanti quanti, per lui il vino bianco di Ugabigorso era ancora più buono che il vino di Malaga. Il vino di Borriani era ancora più buono che quello di Siracusa e quello di Viscoado era ancora più buono che quello di Uordo. Io trovo una poesia di un secolo fa.
0: In lea con vino? È una poesia che è in lea con vino o non c'è non da chi vera?
5: È vindemmia,
0: Ah, d'accordo.
5: Sapete che se è vindemmia si dà più, ma cominciare di luglio se la continuerà.
0: è vera.
5: Avanza tutto. Allora, poesia di Anton Francesco Tristani. È vindemmia, mi pare che dirà verso orientale tutte. Allora, e vindemmie, tempo giorno sono arriti i delle e anche gli hanno i pensieri, per preparare i veri e i sumeri e tenebronte e goffe e i sportelli. Gli animali azzingati sono di già carchi, e i giughi a cavallo sono a mezzo a sella, i rendi sono in gruppa su merella e i visacci pieni empiano l'archi. uomo si colto a Zomula e si baranenzo tutto battaglione e face queso zampe un straone di bolvericcio e salsa come un nulo. Dopo e onne si galfano di un mandile e ruzzano i gidelli scarci che pizzigano e gaspe a tutti i galci e sempiano e goffe a Meseville. Si daia, si empie, si bone, si trascina, si aiuta e si porta a braccio anche uzidello. Di gaspe e di sportelle so colme e cresce lui dentro a confina. Allora, nella nostra isola c'è a poco presso 200 produttori che sfruttano 7.000 ettari di vino, di vigne. Bon, oggi, con il cambiamento di clima, i produttori hanno i pensieri e facciano ricerche e prove per trovare i nuovi vigneti che potranno resistere a sazichia e a sigalori. Perché allora l'uva diventa acida. E così c'è un problema, ci vorrà a trovare. Boh, può essere che ci vorrà a fare la vigna in montagna, lo so.
0: Ci sono parecchi problemi, mi pare.
5: Boh, Arturo, bilago e mi ha fatto piacere.
0: Angelo, anche a me mi ha fatto piacere e grazie per tutte queste informazioni e queste ricerche. A presto.
5: A presto.
4: RCFM d'Idea Oustra.
0: Sono qua oggi 3:15 l'RCFM mi ritrova Anto in Navinsulasca. Saluto Anto.
6: A tu come salute, come siete, va bene?
0: Fammi andare voi, come andetti?
6: Giovanni tu. Se voi fate andare, voi fate mica andare voi, là noi come mai? A 24 anni po'.
0: Fammi andare voi. Il paese.
6: E andè, uno chi tu più paese.
0: Ma si sta meglio nei paesi che nelle città, no?
6: Tanto che è possibile stare in un paese, però non so posso mica, me ne andrò, ma boh. Si sta appena meglio, comunque, c'è un paese, a viaggio ci si facilmente, mentre si cose si calmane, c'era facilmente già a 4 ore di differenza, sapete? C'era poco presto questo, faceva 6 più caldo che io, quando boom.
0: E in Cubastia, per esempio, in Cubastia sapete?
6: Bastia forse con l'aria marina, sapete, c'è appena ma c'è comunque un minimo di 2 o 3 gradi ci sono.
0: Si risente, via.
6: Si risente quando sta a Bastia, con la paese a sera e dopo sì, a Serenza. Allora, un saluto a tutti i nostri amici, me la chiamica a Bastia, voglio salutare, faccio un momento con... Ci mu più, allora.
0: E un piccolo pezzo quantunque.
6: E un bel momento. Poi allora poi a volte si dà RCFM di maniera amica è definitiva, ma
0: definitiva,
6: ma di felicitegli e poi
0: vi ringrazio.
6: Presentate sempre a cosa un sport, eh?
0: No, un sport quest'anno non sarà più mica e o paraguà. Ah, tanto mi può dare territorio o venere tra un'ora e un decore e mezzo per gli esperti, i girandoloni e o yoga. Mi può dare territorio o lunedì o martedì o marcuri per i nostri girandoloni per Montinchi e mi può dare ancora territorio ogni giorno da lunedì a venere per una piccola cronaca che si chiama si chiama Corpo e Menti e vi propongo appena idee appena consigli non tau sport, non tau benestare e tutto questo piccolo mondo qui.
6: Interessante. Allora ogni più quali che ti presentavo sport a domenica?
0: Allora normalmente sarà un ritorno di Marc-Andrea Castellani. Se occuparà torna di un Mac de Sport per accompagnarvi e farvi trimare non ta tutti i terreni di regionali 1 non ta tutti i terreni di handball di rugby e enfin voilà è sempre una gamba ecco
6: e pas longtemps Mello che s'appena curioso, ma bon, è giusto sapere che le va in un e l'altro.
0: Paolo Antoni faccio parte di redazione, donc ho potuto sentare i riporti, ho potuto sentare in presentazione di noi di giornali in lingua gorsa spesso, donc francese, gorsa, ho potuto sempre ritrovare in Londra.
6: Che deve sentare?
0: Uvo Roma, e la nostra collega Isabel Don Ignazzi che faccia mattinale e che prolunghe di appena il mattinale sino a Uvo Roma, dunque sino a Nore.
6: Sino a Nore,
0: e dopo potete ritrovare Michele Andreani da Nore a 11 ore e mezzo da Ulugna a Udiui. E Cecilia Cantelli che piglia dunque a seguito, tra 11 ore e mezzo e un'ora.
6: Abbiamo
0: aria di lingua. Voilà, avete aria e poi l'età torna a scoprire questi giorni che viene a Rani qui, che viene a Rani, è una griglia che è scambiata, che è rinnovata, è una bella, ispiriamo anche che la sarà per voi e per tutti gli auditori da Frequenza Mora, una bella griglia, ecco.
6: Oh, ma io vorrei anche cambiare ogni mica, attenzione, non voglio mica l'ampaiviore a SFM, ma è una rete che ci guvane completamente, si parla sei gusto, ci sono le nostre cose, la nostra storia, la nostra attualità, l'emissione è assai interessante, dunque francamente se vedo regolarmente, come da c'è radio, anche che mi piace, ma mica tutte le cose, tutte le emissioni, ma certe mi piacciono.
0: Tanto meglio, Loronto, tanto meglio, che la continui di così.
6: Cercheremo e poi allora voglio parlare per io allora con voi con tu l'abitudine quando c'era la candia parlare con Ello lo lasciava parlare le buone questioni lo lasciava parlare perché io ne so manco a origine non so che lo sa di so che vuoi sapere ma era bon, si parla poco spesso di Vallo a dire a Ustra e allora poi si desampe senza essere indiscreto donna si desampe spiccore di Ugasileco no?
0: Sì, ha già prolungato per un anno ha già fatto una prolungazione per un anno per questo campionato di Nazionali 2 a presente che la terza divisione francese è diventata professionale allora faccio chi a Nazionali 2 è diventata Nazionali 1 che Nazionali 2 è diventata che Nazionali 1 è diventata Nazionali 2 dunque Nazionali 3 è sparita faccio chi o Gazelec giocherà in Nazionali 2 quest'anno ma non scambia nulla per rapporto alle divisioni anche ci sono sempre
6: voilà
0: è l'equivalente della cinquesima divisione e voi o Sporting o siete sempre mi penso
6: perché a sera sono appena accasciato, sapete, sono crepato e non più mi piace perché sono il mio aggiumento, ma se no usavi tu un busto a televisione con delle...
0: E che ne pensate allora di sta stagione? È una prova a fare qualcosa di bene o adesso torna complicata per quest'anno?
6: Adesso torna complicato perché l'equipa ogni mica completa e hanno piato questa cesima divisione appena come mica so ballonca ma ci va più l'ausilio perché c'è l'equipe è un'equipe costosa, equipe di come si dice di domatali mai capito di scuzzolegna da tutto il mondo e noi siamo un'equipe e mica fisicamente siamo mica troppo armati
0: mi pare che è un mio parere personale, ma mi pare che è anche una squadra appena giovane.
6: Sì, ci torna questa, ma fanno con tu che giovane, dare con Honka e qua che sono in centro di difesa. Bon, i piston sono giovani, ma sono buoni, eh? I piston cambiati, soprattutto il Ritu, mi chiama Mogni, mi pare. E mancherebbe, cioè, per mica che Zulai se ne vaghi perché dopo il numero 10 non c'è più. E davanti se l'uscire un avanzante donna una urta un avanzante di quelli di 2090 ma chi mette un capo e chi mi pare che lo Sporting si ne vorrebbe sottovalutare ma
0: Dopo a Spagna, c'è un merito di noi di a Spagna che hanno fatto una competizione dopo aspettare penso di noi a Francia a un altro livello, soprattutto
6: può darsi
0: e poi
6: c'è troppo vedete come l'ha detto l'intenore spagnolo. Mi pare che l'Appietto, l'equipe di Francia ha i più forti giocatori del mondo e noi abbiamo la più bella equipa.
0: Voilà. Dopo è un piccato pa Didier Deschamps, che quantunque perché sia che ha fatto assai per la squadra di Francia, e che era di noi alla ultima competizione di maniera ufficiale, ma bon, è così, è un ballo, si vince, si perde, e ci accetta.
6: Ma io non lascio gira da fare, ma si può mica donna, la data dell'Italia.
0: Non ci unghini più a partecipare a un mondiale.
6: Va bene, portatevi
0: a presto, Anto, vai di nuovo, a presto. Ciao.
4: RCFM d'Idea Oustra.
0: O Franchè, buongiorno in Urtaga.
5: Oh, a tutti, dopo tanti mesi. E bene, sono andato fuori, ma sono andato di provviare, ti ricordi?
0: Sì, ma ricordo bene. Yeah, yeah, yeah.
5: E come ti ha parlato il ballone, e come tu sei un libro a parte di sapienza oh, e no. di passioni.
0: Passioni c'è, a sapienza poche mica, ma passioni c'è.
5: È una buona cosa. Billy, bravo, mi faccio. Sta, senta, ti ricordi la canzone di Valinco? Valinco, mon beau golf, ti ricordi lì? Allora, qui si è stata fatta da un gran poeta pubianico, Julien Serre, e ha fatto la canzone in francese, un po' piacere di un ascolto più largo, per inteso, e senza voler cambiare nulla, ha trovato giusto una strofata in corso. A Orizzente. Ti volevo far sentire lui, non so mica se sarà di tempo, ma già ti mi sarei già. Dunque, Ualinco, giusto una strofata, ma non cambia nulla, perché gli amatori si amusano a cantare qualche cosa un po' anziani, beh, c'è qui.
0: Ha
5: diritto un golfo di Ualinco, per me sei il più bello, avrei diritto più bello. Qualche mano soprana ti ha scolpito così, ogni notte di luna, o giorno solenato, c'è tutta magia color di l'arco viato, da chiarura dell'alba a ovaria notte, l'astro ardiente oro infiarato si ciotta, verso di porti pudu e sino a campo moro, di lucenda tamanta un ceparo decoro. Ora basta, non dimmi che il sottovane più lunga è talmente bella in francese che io ho fatto giusto questa piccola strofata.
0: Eh beh, ah, ti va tu bene, è sempre bene di proponere qualcosa, una riflessione,
5: guarda,
0: una scrittura.
5: Guarda, è una strufata.
0: Sì, ti va tu
5: bene. Forza di un tempo. E poi c'era un parente che era in Parigi, che un osteria, un ristorante verso Montmartre. E mi ero mandato una canzone, andava la scheda del tinto davanti al muro, ma tanto stavo in un piano. E c'era talmente neon di microfono, una prova a fargliela. E facciamo dunque stella marina per fare la cosa, se no non c'era molto da sotto. Ha detto, voglio cantare una stelluccia, quella che mi va a cesugnare. Mediterranea, stisoluccia, Corsica, di l'amicizia, terra di gori e di ricordo, quando ci penso non so perché. Di resto, tutto mi scordo, basta che sia accanto a te. Dopo un ripido. Sono belli i tuoi colori, ogni stagione può cambiare e fa su antilori una tela d'armonia e poi quanta le canzoni dinanzi a quelli da là, sia di tradizioni, d'opinioni, a divisioni musica si può strava. Quanto noti in allegria di canzoni di chitarra, hai visto l'alba che imbellia a mattina è così chiara, una natura di bellezza. Quando montagna può viaggiare, un'isola di una ricchezza, con l'intorno pieno di piaggia, io e di passioni, non mi posso staccare di te, se a mie partizioni io canto, pensando a te, e se a giugo distrinto ci metto a felicità, da Parigi sono convinto, quando canto, se accanto, mai mi stanco, parlo di te. Ecco per Gorcia.
0: Ecco. Eh beh, una bella proposta di scrittura
5: è
0: di noi.
5: È una canzone che è stata registrata, ma siamo a leggerla. E che voglio dire un saluto a Angeli di Ponta Alegre, e poi tutti i nostri auditori di Avamida di Teostra, perché sì. Come io un anziano, cioè, ma ascolto piuttosto. Ascolto più che ciò che chiamo, ma faccio un raggio mica bisogno, ecco. Ascolta, ti abbraccio, ti vi riceteggio e tanti saluti e forse mi macetto.
0: Tanti saluti, Francesco, vi ringrazio per i vostri parole d'amicizia. A presto, allora.
5: A presto, mi macetto.
0: A presto.
4: RCFM d'Idea Ostra.
0: È stato un piacere di essere in cuvos con queste missioni d'Idea Ostra, è stato un bello ritorno, a ringraziare a Giuseppe, a Filippo, a Giansanto, a Stefano, a Mattia, a Angelo, a Anto e a Francesco di averci raggiunto per proponerci appena le riflessioni, le parole d'amicizia. Domani ritroverete Giancarlo Marsile, ma abbiamo provato, diciamo che abbiamo provato a piazza più che pulita. Intanto io sto qui in Antalone ondi d'RCFM sin a 5 ore 10 e mi ritrova qualche cronaca da qui a poco. Intanto non si ritroviamo con gran piacere un gruppo Voce Vento da Uspera so 3 ore e mezzo e si compia così più che bene penso a nostra emissione di Idea Austra.

0: au WhatsApp de notre radio ici RCFM, 04 95 32 22 22. Pour notre part, on va continuer très tranquillement et on va retrouver, pour notre plus grand plaisir, Andoula Potentini et Azokron Aga Digoure.
1: Vous écoutez ici.
2: Ici RCFM.
3: Odiesimo gondellina de avigna e biane che principia nuove endemie, proma dice quest'anno. Contenta come un piccio a nostra lillina e sodrisore i vigna rodade con ardore da usogaro a bone. Ad unidi a bonora zii, parenti, amici e cugini gernali, prima di indinutiassi a capo e a vila, si ringrazia a Dio e a San Martino, padrone di vignaioli. Primo giorno i vendemie, aragulta e dancia e grumbuluta. Ecco, si besa piano piano un giorno e il primo raggio di sole bianco in settembre spriccia in bocca i denti, una luminenda magnifica. Presto non si sentirà più che stiocchità e risore per bene a empie e guffe d'una parte e dall'altra di vile. I bubetti contano rigor di vendemmie passate, si ramentano viuri e bisi che mancano, ma sempre go avere a vora e a passione di un frutto divino, cada là o sangue di un nostro signore. A domani, de vigne e biane, con Lillina. Allora oggi è m'amparato o picciu, e risore, l'ardore, a ragolta, dancia, gumbuluda e spricciu.

0: Ici FM.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: Allez, pas qu'on piano strorinse, mais ou piatu iridino di ritroa à Cronaga, d'ideao stratand, ou indou à azapeti forza, ripiemi strati, di a nostri missioni, aspes ou poésie. D'altron, est stato un piatu iridino de sa incubos cucinawa, un piatu iri d'ave ritro appena tutti l'auditori, tutti l'intervinanti di l'emissioni d'ideao stra. Domani sarà Jean-Charles Marsili qui sarà di ritorno, nantalondi, pa conduccia, stimi. A 5 ore di dopo mezzogiorno, da qui a poco ritroverete l'informazione e dopo Evelyn Fontane che vi accompagnerà a sto microfono sino a 7 ore di sera. Intanto, e vi ritrovo domani a partire da 10 ore 10 per i nostri girandoloni, vi prego una bella serata e ci dimo a domani.
0: RCFM d'Idea Ustra.
3: Quando un bel giorno ne fu di ritorno in paese, o vi giuro di pitisto. Era un pezzo che nessuno aveva visto, un ometto così ben costumato e di scarpe tralustrato. Perché non fu in paese, sempre pulito e cortese, un parlava di francese. Dicia oui per sì e come sa per così. O babbo, tramannato da tutto suo parlato, ha detto a suo sapiente: ci vuole con la nostra gente. Pare cosa naturale, usare di lingua nostrale. Que voulez-vous, mon cher papa? Je ne me rappelle pas le patois, car maintenant je vis sur le continent. L'indomani a bonora, ci volte a sorte fora, visto che in casa di cabinetto non ci n'era, per un detto. In giardino, franchendo lo castarello, messi un pelo dentro un rastello. Qui rimane vous bâti à l'unaso du vidiolo di piti. Dior le sante gatene, di quei pene, quoi sarà un gunaccio che ha messo qui su staccio? Ah, di pse pitisto, ti viene in mente ho parlato di atoiente. Ci verrà un sotto un rastello per assegnarti un cervello. Moralità. Un giovane a nuda di fausa piante, se trammezza le oriente, si perde rispetto naturale e in più stinto nostrale.
0: Ici RCFM.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Abrimaer a nan talon de dirche FM. Kounichide, igandader, bela zigoura. Maika brader, kounichide, non? Eko poltuki doriani.
1: Che cor su vogu, che cor su vogu. Mi piacerebbe a contarti versi di un terra amoro che qua oggi è l'arte di veri, ma volerebbe mica va più e ora. O piuttosto zide. Mi piacerebbe assai a vedeva l'acqua, da un gelo, da un'acqua, stu paese arse secco, ma bon. Più ida, non si ne vede per ora. E in più di guerra, contami la sento mica. Lascerà di piuttosto un tempo di ganti, uso in un zampiderno non te ganadera. I mezzi regalati ai spendivoghi, sciaccamanati come dottori e infermieri in tempi di Covid. E poi, come per un confinamento, ci ne scorderemo. Così è fatta memoria cristiana. Ma per ora, teniamo ciò che gli diamano le tube dell'età, non talarnesi da spendivoghi. E se, senza aspettare i ganader, poteriamo creare nostra compagnia di gabrader. Bande di gabre gorse, da bulisce i deregni in giro ai paesi, con pastori bagati dai collettività, come dei nostri amici portoghesi. Bombarderiamo allora gorsi gazana, con questi animali nostrali, questa comunità di vestino, che si mangerebbero matti, piante e birdure di tutte queste terre tralasciate e abbandonate. E vi dite queste zighinette, paragaude da ugelo gnolo, cabigosso e balagna, bestude da spendivogo, fendo pimponu, un rimore di gamio rossi ma a lingua gossa. Qui, a tempo, demo una conclusione magnifica a un problema di pastoralismo e a tempo a quello di prevenzione contro il vogo. E così scriveríamo la nostra canzone a noi. Aie o bule.
2: Ici RCFM.
0: Cabrader, ecco un'idea che mi piace assai, e ma pensate come me, che era già l'idea di nostri antenati. Ecco per sta grona che domani, ecco Paul parleremo di l'Odissea. Paul Tocchidoriani, che sarà un nostro invitato da qui a un'oretta.